te canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella banala, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.

ci ballare per te, non è pensate che c'è, canta qui con me. Capo di mamma, capo di mamma, capo di mamma, capo di mamma, capo di mamma, capo di mamma, mamma. Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi,